culi cazzuna d'arezza da punta, scarpe, cazzette da belle da tulla, e sciammere, sciammarina, dal che pila da buoi marina, cubattune, buttunera, ducchia da burpa, se c'è fera, tibia, spada, sciocca e durata,

La sardella in gasondetta, rossa rossa sta facetta, quello sporno che sa pigliaia, sotto uno scoglio sa ambizzaia, ma la vecchia della favosa, subito di sfasca panzosa, da sta maniera non trova partito, canna de resta lo marito, si è voglia di tornuca, canna e non l'hai da fa, ora le cezze, fuori lo scorno, anime e cuore e faccio di corno, e ci se denno la sardella, se faccio

la patella che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola maladata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da sente. E quando l'antisolo poveriello, solo via e farfariello, gli è la casa, s'armarra solo, si carregai gomma.

schiaffo, pone parvessa, scupa luna per forze connesse, sciava ricchiuna, si cuta nosso, e la macosse filosa, vedi mongene calli rumore, pare da vicia scettero fuori, chi che mazze curtille cortielle, chi che spate spatune spatelle, chi sto che barre, chi le che spita, chi camme, non le chi candrina, chi cotenaglie, chi

ma de candame so già straquato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorchi una mezza di seie, con la salute de lui.